Walanto de Tony Frantoi Ramhilia le Patuanyo, Patute Patuanyo, Quare Lautekinha, Ipatuelo Sale Shalayo. Zotoraji 14 minutos, Vanilla. Quando quem poi calampo siano, muni pavela. Or sorlai.